bisogna il felfo sul chiaro. Bisogna il felfo sul chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto o che portento sulle spalle a cento a cento, sulle spalle a cento a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, e in aria su

si sentiamo per di sotto le campane a dindonar, din don, din don, din don, din don. Col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi faceste risvegliar, col ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci mi faceste, mi faceste, mi faceste risvegliar. Così ci, così ci, così ci, così ci, così ci, così ci, così ci, così ci, mi faceste, mi faceste, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar. Ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi.

servo e la gloria mia sarà, sì sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, e mio nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà.

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.